0: Radio Capital.
1: Show del emperador
2: Julio César.
3: Julio César.
4: È una musica speciale con un ritmo eccezionale.